0: amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: I changed the world.